0: Sigues conectado a Revolución 90.
1: Oh, Jack.
2: Cos'è questa?
1: È la Maria.
2: Ah, va?
1: Senti, senti.

ancora un'altra cosa. No, me le... devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire Lega! Un attimo. Legalismo!